0: pensa è già fottuto, sì, ehi.
1: Nessuno parli sotto il sole freddo, la rabbia costante del mio respiro, io fermo in silenzio nel tuo deserto.

0: lato dentro un blister.
1: Anche se su un quaderno le memorie di miei torti, la mia perna sa parlare con i morti.
0: Ti lascio un solco nero che ti faccia da scudo, se mi ricordi come tante cartoline dalla rabbia mi distorti. Ehi, segni sulle porte, icone oscure orientano i miei passi giorno e notte. Io sono un servo muto, figlio di rimorsi e ombre, chiuso in uno spazio buio con la faccia di un'altra attaccata in fronte. Ah, non è tranquilla, t'hanno illuso. Ah, siamo noi vittime del nulla, o sanciremo un patto quando il tempo sarà giunto, con la nostra stessa rabbia su un quaderno vecchio e spunto. Ah, chi non ci pensa è già poco.

La profondità dell'oceano, la scura corrente, la stessa furia rabbiosa che attacca sui fianchi i bastimenti. Nel 1914, quando Carnevali l'affronta nel suo viaggio verso l'America, sul ponte non si muovono più gli avventurieri che si nutrono di paura, e nemmeno le falde larghe dei cappelli che i gesuiti si calcano sulla testa per proteggerli dal vento. Per i rampolli dell'alta società l'America indossava il vestito migliore, spalancava le sale da pranzo e dava ricevimenti. Chi partiva lo faceva per andare a toccarla, e l'America li lasciava fare. Riportavano a casa resoconti dettagliati e aridi, e la convinzione di avere a che fare con una terra troppo acerba, dalla trama grossa. Ma l'America è invecchiata in fretta, e chi parte adesso lo fa perché non può restare. Non c'è tempo per le descrizioni, le indagini. A che serve misurarla? Chi arriva ora non vuole più ammirarla. Vuole solo strapparle quello che di prezioso porta addosso. L'America si è fatta cupa in fretta. I cieli sono neri, le mani unte. Non c'è spazio né tempo per calcolare. Si salta su e ci si lascia trasportare. Si cerca di afferrare qualcosa che spesso è troppo in alto. È il 1914 quando Carnevali scende dalla nave, prende la rincorsa e spicca il volo. Accarezza il sogno, ma non riesce a stringere la presa.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

zizi demek. Deli zizi, deli zizi, deli zizi demek.

0: Echoes the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: Si cala la macchina. Ma è la macchina.
2: Intorno alle affidate.

Geografia non conto niente, la Turchia ce l'hai presente? Luogo magico a metà strada tra l'Oriente e l'Occidente. Ho visto Istanbul quando ero giovane, posto bellissimo, a tratti mistico. Sì, ma adesso non ti perdere, dai, dimmi dov'è. Sarà da quelle parti, che devo dirti? Adoro questo tuo vaghissimo approssimarti. Adesso pensa all'Iran, pensa all'Iraq, geolocalizzali con concentrazione. Poi più facile, dimmi l'America, ce l'hai presente, vero? Sul planisfero, la sua posizione? Beh, questa la so, dai, sta dall'altra parte. Ma sei bravissimo, specifichiamo meglio, per favore. Sotto al Canada, ne sono certo, alla sinistra dell'Italia, se guardiamo il mondo dopo il mare. Vabbè, quello è un oceano, ma questa è un'altra storia. E i tuoi riferimenti sono quelli di una terza media fatta male. Prima di tutto dovevi chiedere di quale America stavo parlando, ma in questa faccenda conta poco. Ecco, però tieniti il memorandum. Diciamo che denoti uno sguardo un po' eurocentrico, considerando la tua età.

fermare i confini, gli orizzonti, perché chi perde paga a costo della vita, ma la ferocia, la rabbia che una guerra comporta non finisce mica e continua indisturbata. Chi perde paga perde metratura e le persone che abitano quelle terre diventano spazzatura, cambiano gli usi, i costumi, le abitudini. Se il Molise diventasse dell'Austria, dico, ma ci pensi alle tremiti? Cambierebbe tutto, cambierebbe metodo, e allora col cazzo poi che fai i cavatelli al sugo vedovo e te ne dovresti andare perché adesso ci sono gli austriaci. E dove vai? Tendenzialmente cominceresti dai luoghi limitrofi, ma se pure lì non ti ci vogliono e cominciano a sparare e tu non hai più uno spazio, più una casa e devi sparire. Sparare, sparire, è breve la distanza lessicale. Sparire, sparare, proprio come Guilty, come Billie Holiday. Se non ti resta che combattere per vivere, allora sei colpevole di amare. E allora per concludere, lo sai dov'è la Siria? Certo, è nel Lazio. La Turchia lo sai dov'è? Oh cazzo, è in Abruzzo. È l'Iraq, l'Iran, la Campania, la Puglia, l'America. L'America lo sai dov'è? Dall'altra parte, sicuro, alla fine di quel mare che è un oceano, che poi non c'è. E adesso dov'è il Kurdistan? Risposte chiare, veloci, precise, il Kurdistan. È il Molise. Molto bene, ora ci siamo, possiamo andare. No, col cazzo, bello, c'è una roba da chiarire, perché va bene tutto, ma questa storia che il Molise non esiste è un gioco brutto, è una battuta che non fa più ridere, è una stronzata per menti poco sveglie. Esiste, esiste come? Cioè mica il mondo è piatto, lo vedi che hai capito? E allora esiste pure il Kurdistan. Esatto.

turned out alright. I hope you and your kid live a good life.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Lavorare a Cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da Nidel CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
1: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri, direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto, in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto, in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
2: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico, decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco, avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
1: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
3: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
1: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
4: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community.

senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché

Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità, finché non saremo liberi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fippilì, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione mare. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 24 agosto in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione mare. In A1 rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia in direzione Bologna. Per i cantieri notturni, domani notte in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, fino al 24 agosto in via dei Pilastri, lavori di riqualificazione della pavimentazione nel tratto tra via Carducci e via Farini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo al chilometro 260 in galleria tra Aglio e Barberino di Mugello. In A12 in direzione Genova, un chilometro di coda per incidente al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro e rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con la 15. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per i cantieri notturni in A11 domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12 rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro, sempre verso Genova. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 266 e 300, tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A12, rallentamenti per traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 167 tra Livorno Barriera e Pisa Centro, sempre verso Genova. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 che è a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. Possibili disagi sempre in A1 per presenza di veicoli fermi in avaria tra Badia e Firenzuola verso sud tra Calenzano e Via 1 Variante, Traglio e Firenzuola in direzione nord. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, da domani 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Tutti i dettagli sul sito del comune e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico intenso verso nord, tra Calenzano e via 1 Variante. Prudenza in A12 per veicolo in fiamme, segnalato tra Colle Salvette e Rosignano Marittimo in direzione sud. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Raccomandiamo massima prudenza alla guida in questo fine settimana di partenza. Nel corso del fine settimana saranno 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli verso le località vacanziere. È in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti ancora fino alle 22 di questa sera. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea all'altezza di Brisighella. Due treni regionali in linea sulla Faentina sono cancellati parzialmente. I viaggiatori utilizzano bus sostitutivo o i treni al seguito. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

giorno dopo

cerchiamo di chiudere alla grande, cerchiamo di chiudere in bello questa bella stagione delle selezioni musicali del martedì, che insomma ormai va avanti da circa 5 anni. Lo facciamo con una novità molto interessante. Grande ritorno. Ritorno dei Proto Martyr con un nuovo singolo che si titola Sounds You Cannot Hear.

Photo Martyr, Detroit, Michigan, nuovo singolo per loro, Sounds We Cannot Hear, il loro nuovo album Hotel Usona uscirà il 25 di settembre, ovviamente di quest'anno, su Domino Records. Per restare

Ok, ok. Selezione di martedì qui su Nuova Radio Città Futura. Avete ascoltato The Crying Nudes con Four, brano estratto dal loro ultimo album DJ, e prima ancora Thumbnail con Sore Throat dalla compilation che uscirà su Numero Group, dedicata a questa band post-hardcore americana. Questi sono i Military Gun con i Mannequin Pussy, due tra le più importanti, seguite e apprezzate band punk americane in questo momento. E questo è World

per la serie, gente vecchia che vuole suonare giovane, e ci riesce, diciamo. Mike Diamond, che tutti conoscete come Michele Diamante, Mike D dei Beastie Boys, sta facendo uscire dei singoli molto interessanti. Questo è Crypto, suo nuovo brano, e il disco dovrebbe essere bello, almeno seguendo le premesse. Sempre interessante, e insomma, bisogna pensare che il nostro c'ha quasi 70 anni, però ha fatto un pezzo di storia musicale, anche un bel pezzettone, come si diceva un tempo. I pezzettoni, quelli del minestrone. Prima, a proposito di pezzettoni, abbiamo ascoltato The Barbarians of California. Né vero, molto barbarici e arrabbiati, con la loro Really Really Red, che vuol dire veramente veramente ganzo. Red vuol dire non red come R-E-D rosso, ma red scritto come R-A-D, è uno slang per dire che una cosa è figa. Molto bello come brano anche quello, va detto, da sviscerare per questa partenza, cioè, che è tipica loro, perché insomma fanno quella sorta di metalcore abbastanza incazzato e poi vira verso un qualcosa che invece diventa quasi Pet Shop Boys, synth pop anni 80, veramente strano. E adesso ci ripuliamo un pochino le orecchie, perché sono partito bello ignorante per questa prima metà dell'ultima puntata stagionale delle selezioni. Adesso magari ci distendiamo un pochino, eh? Ci stendiamo, ci rilassiamo, eh? Se siete alla guida magari non fatelo, se siete a casa magari fatelo, o altrove, ascoltando la nuova composizione, perché più che un brano è una composizione, un viaggio piuttosto lungo, intitolato Isle Peaks, nuovo brano dei Beachin' Bacchus da Chicago, un trio di new age, potremmo dire, nuova new age ambient, che ha anche visitato questa città non troppo tempo fa, visitato e anche performato in Sala Vanni, si può dire, senza fare magari pubblicità agli organizzatori. E io però me la son persa quella serata lì, perché ero altrove a musicare altrove. Purtroppo mi dispiace essermi perso una cosa che in realtà sembrava molto interessante. Magari torneranno, chi lo sa, così come torneranno le selezioni musicali del martedì, eh? Questa non è l'ultima puntata, perché poi me ne vado, so che lo sperate, ci sperate, volete che questo accada, ma non accadrà, non vi libererete così tanto facilmente di me. No, la radio ovviamente inizierà a far girare le ruote e gli ingranaggi da settembre in poi, suppongo. Per noi ancora 40 minuti abbondanti qui su queste frequenze, quindi non cambiate sintonia.

Ben ritrovati all'ascolto di Nova Radio Città Futura, sono Tommaso Bonaiuti qui con le ultime selezioni del martedì della stagione. Abbiamo appena ascoltato Beachin' Bajas con Isle Peaks, una bellissima composizione ambient. Adesso un brano inedito di Olivia Tremor Control, questa si intitola Garden of Light.

In Florence's, che è il nuovo brano di Patricia Wolf da Portland, Oregon, la cosa che state ascoltando ora qui alle selezioni del martedì. Sempre impressionante, diciamo, una qualità abbastanza evidente della sua musica è la spazialità del suono, e questo probabilmente deriva dal fatto che lei è una sound designer e quindi riesce a conferire, diciamo, alle sue composizioni un qualcosa di veramente ganzo, architettonico a livello sonoro. Se ci sono i No Joy, che non ho capito se è una band o un progetto solista, perché c'è la foto di una sola ragazza, diciamo che è una ragazza, poi magari c'è una band, è di Montreal. Lei si chiama Jasmine White Moose. E vabbè, No Joy per gli amici. Questo è Barking at the Sun, direi più Baking at the Sun, viste le temperature esterne.

con un brano dal titolo impronunciabile. Questa bella band di ormai decennale e più esperienza, direttamente da El Paso, Texas, si sono formati lì e poi si sono fermati a Austin, Texas. Questo è il loro settimo album, I'm Dada. Ne hanno fatti veramente tanti, e il primo dall'ultimo Five of Cups di 3 anni fa. Band molto interessante, e questo disco lo consiglio anche per l'estate, perché no? Questo invece è un inedito dei Dry Cleaning, dalla edizione speciale della Deluxe Edition di Secret Love, il disco uscito a gennaio scorso. Feelings. I Have the Key.

dry cleaning. I have the key. Su questo bel inedito dei Dry Cleaning, incluso nella Deluxe Edition di Secret Love, uno dei dischi più suonati, più apprezzati qui alle selezioni in questo 2026 finora, ci salutiamo davvero, è un momento di saluti per questa stagione, è tutto, la quinta, sesta, non ricordo più, però tante stagioni delle selezioni, altrettante si spera che possano arrivare in futuro qui su Nova Radio Città Futura, un gioco di parole molto, come dire, banale, però se vogliamo ci sta. Ovviamente vi ringrazio per aver seguito anche questa puntata. Eventualmente, se avete seguito le altre e se volete poi, non so, recuperarle, è venuto un prurito e vi interessa recuperare un po' tutte le altre puntate, le trovate su novaradio.info nella sezione dei podcast o nella sezione delle selezioni e dei programmi, insomma. Sono molti modi per scandagliare il passato di questa trasmissione, l'unica cosa che sappiamo è che è impossibile riuscire a prevedere il presente, il futuro, presente che è già passato, il futuro che è già presente, insomma. Ho visto troppi film di Nolan per non perdermi in queste elucubrazioni sul tempo, sullo spazio e quant'altro. Quando le selezioni diventeranno un programma di fisica e di studio dell'entropia, magari se ne riparla, insomma.

0: vi ringrazio, spero abbiate passato un'altra buona ora in mia compagnia con un po' di buona musica. Spero che abbiate apprezzato l'impegno che ci ho messo anche in questo anno, in questa stagione, per provare a fornirvi musica nuova, di qualità, anche vecchia, ma insomma la qualità resta sempre l'obiettivo primario, il fine ultimo. E spero anche che più radio, non solo Nova Radio, che fa sempre un ottimo lavoro anche da questo punto di vista, possano ospitare più programmi come il mio, in cui si ascolta musica che tendenzialmente è difficile da trovare nelle frequenze in FM e non, e che ci faccia capire che anche in un mondo in cui abbiamo 750.000 piattaforme in cui poter scoprire la musica, ecco, magari avere anche una guida, una voce, può essere utile e può renderci più coscienti di ciò che ascoltiamo, di come lo ascoltiamo e di cosa ci piace. Grazie a tutti. Ciao.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Firenze Sud e Incita Reggello in direzione Roma. In A11 possibili disagi per perdita di carico tra Pio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pio A11 raccordo A12 per chi viaggia verso Pisa. Fipiri, rallentamenti verso Firenze tra Bivio E16, Fipiri della mansione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Siamo al traffico urbano di Firenze, al via da domani lunedì 3 agosto gli interventi preliminari che entro fine mese completeranno la riorganizzazione della viabilità di via Mannelli legata all'ampliamento della rete tranviaria sui viali di circonvallazione. Ulteriori aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: passa. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud, in direzione nord in Fipiri rallentamenti verso Firenze tra Bivio S16, Fipiri diramazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Siamo al TPL, sono scattate il 1 agosto le nuove tariffe dei titoli di viaggio in Toscana. Per quanto riguarda il TPL su gomma, resta invariato il costo di tutti gli abbonamenti annuali, trimestrali, gli annuali studenti e 10 mesi studenti, gli integrativi per gli abbonati extraurbani, tutti i titoli ISE e l'LR100. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via del Guarlone e via Fortini, mentre procedono i lavori di Toscana Energia in via Datini. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e siete all'ascolto della 47esima e ultima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera. Quante cose vi vorrei dire, quante cose vi vorrei ridire, però lascerò parlare la musica per me perché forse è meglio. L'idea per la puntata, per quest'ultima puntata di stasera sarebbero state tante, fanno un modo, fanno un altro. E poi mi è capitato nelle mie passeggiate di ascoltare questo brano e da lì è partita una scaletta, così. Non c'è un motivo, sarà una scaletta come tutte le altre che ho fatto finora. Siamo partiti con i Dead Can Dance, la loro Opium, tratto da un disco del 2012. E che dire dei Dead Can Dance? Dead Can Dance è ormai un gruppo storico, fa parte della storia della musica che è cresciuta e nata negli anni '80 e si è sviluppata anche dopo. E Dead Can Dance, loro sono addirittura uno storico australiano, uno storico di musica australiana ha definito la musica dei Dead Can Dance come dei paesaggi sonori in incommensurabile grandezza e solenne bellezza. Percussioni africane, folk celtico, canti gregoriani, mantra medio orientali e art rock. E più di questo che sa da dire? Non sa da di nulla. Sa solo da continuare questa scaletta, sa solo da continuare questa puntata. E la continueremo con gli Earthworms, un gruppo sorpresa. Sì, li ho visti all'Arts Rock Festival e devo dire sarà un gruppo che continuando nel tempo farà molto parlare di sé, perché se non ce la fanno loro a sfondare, secondo me è un casino per tutti questi gruppi nuovi che stanno nascendo adesso. Perciò dal loro primo LP, Glutton for Punishment, ci ascoltiamo Extraordinary Wings da parte degli Earthworms.

Kiss That For Me da parte di Sioux and the Banshees, un brano del 1991, e si può dire che è un brano non all'altezza. I puristi di questa artista inglese direbbero che non è, ormai è un brano, lei era già finita nel 1991, ma è una bella canzone, una bella canzone che a me mi ci stava alla grande con il brano degli Earthworms, perciò per me vada benissimo Kiss Them For Me di Sioux and the Banshees per questa scaletta di questa sera. Loro invece sono gli Arab Strap, ormai li conosciamo, li abbiamo già messi in queste stagioni. E questa è Compersion Part 1 da As Days Get Dark del 2021. E gli Arab Strap dalla Scozia. Sempre un gruppo piacevole ad ascoltare, poi con questa voce. She's

Johnny Ace Jets, Share Dreams. E con questa volevo salutare e ringraziare per tutti i giudizi, per tutte le pagelle che mi ha dato ai miei podcast Alessandro Biagiotti, e ti ringrazio veramente, perché sono state giudizi molto, insomma, che mi hanno aiutato anche a migliorarmi puntata dopo puntata. E qui si continua perché questa scaletta mi sorprende, eh? Ora non me la ricordavo, che l'ho preparata qualche sera fa. E qui si va a toccare un artista che, insomma, noi qualche volta lo mettiamo. Si tratta di Tame Impala e questa è Dracula.

Con il nome Hand Habits si nasconde McDuffie, che è una musicista chitarrista americana che ha suonato in studio con i War on Drugs, Wise Blonde, Perfume Genius, Sasami e William Tyler. E questo è un suo progetto solista. Ci siamo ascoltati Fair Start, un brano del 2021. Bene, andiamo avanti e tocchiamo un'altra signora che si chiama Jessica Pratt, e questa è War on a String.

Io sono una donna, cantava Peggy Lee, la famosissima Peggy Lee, che ci ha lasciato ormai da svariati anni. Bene, cari miei, 47esima puntata di Da Bosco e da Riviera. 47 puntate sono lunghe, una stagione che è durata parecchio, da metà settembre alla fine di luglio. Però se devo trarre un giudizio di questa stagione, sono discretamente soddisfatto, sì. Come direbbe il buon Ginepio, sono a posto così. Lei è la bellissima Beth Hart e questa è With You Every Day.

Uno dei brani più rappresentativi per questa bravissima cantante americana e chitarrista blues, Beth Hart. Bene, andiamo avanti perché quest'ultima puntata sa da onorare e la onoreremo sempre con ottima musica, con la cura della buona musica e la musica senza barriere, con dei collegamenti e dei riferimenti come abbiamo fatto per tutta questa stagione che è stata l'ottava. Proseguiamo e rimaniamo sempre in questo tema di rock blues. Loro sono i Blue Pills, vengono dalla Svezia e questa è Like a Drug.

Gli Alabama Shake, rigorosamente dal vivo, come sono stati dal vivo i primi di luglio in quel del Summer, Lucca Summer Festival, che è potuto andare a vedere questo concerto. Di sicuro ha assistito a uno spettacolo veramente grandioso. Alabama Shake ci portano a una cantante americana, che però lei nella sua biografia non si ritiene una cantante americana. Lei e il suo è considerato un gothic blues. Beh, sentiamo un po' quello che si intende per gothic blues da parte di Hajia Vittoria, Dope Queen Blues.

0: Like you before.
1: E questa era Ambi Savage da un EP del 2021 con una interpretazione bellissima di A Girl Like You, una cover di Edwin Collins. La ricordavate l'originale? Ecco, qui l'abbiamo sentita nella sua interpretazione. Interpretazione che, come abbiamo detto nella puntata scorsa, dove ci sono state svariate cover, non voglio dire che l'abbia migliorata, ma nemmeno peggiorata, anzi gli ha dato proprio la sua interpretazione, e devo dire a me piace molto questa versione qui. E con Ambin Savage, cari miei, fatemelo dire per l'ultima volta in questa ottava stagione, siamo giunti al giro, al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, io sono sempre Anzi Guido e proiettiamoci per la seconda ora insieme. Loro sono gli Eurythmics e questa è la strafamosissima Here Comes the Rain Again.

Una delle migliori canzoni di questo duetto, di questo gruppo formato da Dave Stewart e Annie Lennox, gli Eurythmics, che ci ha accompagnato dagli anni Ottanta adesso, perché anche tuttora, anche se è una canzone che ha qualche annetto, è una canzone che si fa ascoltare sempre bene, con piacere, come questa. Blondie, Heart of Glass.

E dopo una partenza musicale a livello di punk rock, Debbie Harris, ovvero sia Blondie, ha approdato a quello che fu un brano da disco music. Sì, perché anche lei era una protagonista di quello che accadeva nelle notti dello studio 54. Era una habituée, diciamo, di quel locale, perciò lei ha voluto omaggiare quel mondo con questa bellissima Heart of Glass, che tuttora io ritengo uno dei brani da discoteca più belli che ci sono e sempre attuale. Bene, nella mia scaletta sono andato a ripescare nel torbido e ho trovato un gruppo che alla fine degli anni 70 fece un po' scalpore. Loro erano tutti argentati, venivano dalla Francia, si chiamavano The Rockets e questo fu il loro primo singolo. Future Woman, The Rockets.

Loro sono i The Kills e questa è Siberian Night, un brano del 2016 per questo gruppo amargano. Bene, proseguiamo con One Girl, One Boy dei Chic Chic Chic. Quelli con tre punti esclamativi, eh?

Primo singolo di Jamiroquai che risale al 1993, When You Gonna Learn, e ci sono pareri discordanti, ma io mi par di ricordare che in quell'anno lì, all'uscita di questo EP che io comprai alla Contempo Records, loro mi dà l'idea che fecero un'apparizione, un'esibizione in quel del Tenax, però non voglio dire cose, la mia memoria su queste cose raramente sbaglia, però insomma se si va un po' a cercare ci distraggono, ci fuorviano, vabbò. Chi ha potuto vedere testimoni e scriva sulla pagina di Instagram di Da Bosco e Da Riviera e dia conferma di ciò. I got my mind made up da parte degli Instant Funk qui a Da Bosco e Da Riviera.

Lui è George McCree e questo è Love in Motion, un brano che faceva parte della disco music, quella vera, quella che si suonava con tutti gli strumenti, si sentivano i fiati che erano veri, le batterie che erano vere e tutto faceva pensare a un mondo di felicità, a un mondo dove veramente quando si andava in discoteca ci si andava veramente per divertirsi e nel divertimento poi ci si metteva dentro, insomma, la conquista, lo stare insieme, il divertirsi, il passare dei momenti insieme a altre persone e conoscendo un po' tutto quello che ci circondava in quel periodo lì. Bene, continuiamo con un gruppo francese che insomma ha spaziato da quando è nato fino a adesso, mi sembra ancora siano addirittura in attività, ma non voglio dire una cosa per un'altra. Si chiamano i Disco Circus ed erano capitanati da Martin Circus. Qui da un brano del 1978, Over and Over, Disco Circus.

E parlando di musica da discoteca francese, non poteva mancare lui, che è stato un po' l'artefice, uno dei primi che si è cimentato nella disco music con The Touche France. Serrone e la sua Give Me Love. Bene, continuiamo e... E questi sono i Tube and Sound, quelli di del trenino dell'ultimo dell'anno. Però fra le loro canzoni c'è questa, che il Tal America, che è veramente bella e ancora ha un suo perché, ancora un suo perché questa canzone qui, eh.

Essere da bosco e da riviera, sapersi muovere in più ambienti. Bene, e per il finale di questa ultima puntata dell'ottava stagione ritorniamo un po' nei nostri ambienti più consoni. Erano gli Interpol e la loro Take You on a Cruise. Bene, dagli Interpol si passa ai Bloc Party. This is Modern Love.

E questi erano i Bloc Party e la loro This Is Modern Love, un brano del loro primo bellissimo LP. Bene, dai Bloc Party passiamo a un gruppo giovane che noi qui spesso abbiamo passato. Loro sono i Review, che qualche settimana fa hanno aperto al Mango Festival per il Subsonica, e questo gli fa onore e gli fa sapere che i ragazzi vanno forte, vanno forte. Bene, ce li ascoltiamo questa sera con While I Can, e mi raccomando, controllate un po' la loro pagina, perché per quel di agosto avranno da fare un bell'annuncio. Review!

I Review e la loro Why I Can ci portano alla fine della 47esima puntata dell'ottava stagione di Da Bosco e da Riviera. Sì, ragazzi, siamo giunti al termine e adesso sono d'obbligo i ringraziamenti. Eh sì, perché è stata una stagione bella, lunga, sostenuta. Io mi sono divertito e spero di aver fatto divertire anche tutti coloro che si sono messi all'ascolto del programma, sia per le dirette, le repliche e i podcast. Vorrei ringraziare innanzitutto il direttore Daniele Bianchini, che mi ha concesso nuovamente la sua fiducia e mi ha dato modo di essere qui sempre con voi per questa ottava stagione. Ora dobbiamo ridiscutere il contratto con i nostri agenti, ma si dovrebbe trovare la possibilità di fare una nona stagione sempre qui su Nova Radio. Vorrei ringraziare il tecnico, ovvero sia l'angelo custode di tutti noi che siamo lì a trasmettere, perché veramente senza di lui si farebbe ben poco, ovvero sia Stefano Patrizio, perché voi non potete immaginare quanto noi gli rompiamo i coglioni e quanta pazienza ha lui con noi, perché ci vuol pazienza, specialmente poi con quegli un po' anzianotti. E Stefano è veramente una persona d'oro, una persona che ha una disponibilità e una pazienza da certosino. Vorrei ringraziare veramente Stefano per tutto il supporto e il sopporto che mi ha dato in questa stagione. Poi vorrei ringraziare i giudici che, ascoltando i podcast, poi mi scrivono: Antonio Baraccini, Alessandro Piaciotti, Frank, e i miei collaboratori Franco Benvenuti, Masetto, che a volte mi aiutano quando non ci arrivo con la memoria. E specialmente con Masetto a volte ci consultiamo per alcune cose, insomma il maestro è sempre il maestro, che può darmi sempre delle dritte fantastiche per quanto riguarda certi tipi di musica. E vorrei ringraziare voi che siete all'ascolto, voi che mi ascoltate, voi che ascoltate i podcast, insomma spero di essere stata all'altezza delle vostre aspettative per questa stagione. Niente, ora se no poi mi commuovo, si sente la voce un po' che tira su col naso, perciò così. Dai, buone vacanze a tutti voi, buon riposo, rilassatevi, state bene, io cercherò di ricaricare le batterie per essere pronto da metà settembre in poi. Ci saranno delle cose che farò ad agosto, magari seguite le mie pagine su Instagram e su Facebook e ve lo farò sapere. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma e da domani i podcast sulla pagina Facebook Anseguito Presenta da Bosco da Riviera e su quella di novaradio.info. È stato bello. Spero di rincontrarvi presto per la nona stagione di Da Bosco e da Riviera. Un abbraccio a tutti voi e una calda, serena buonanotte da Anseguito. Ciao a tutti, vi lascio in compagnia con l'ultima canzone, I Cure.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.